Anche. A sui di chi sferi, uye? A social media! Anche. Ora che sei! Yeah! Tuk tak tak tuk tuk tak! Hot soyol!

siete, chi ci trae Zuccaglietto? Isceni Gigi Volto. Tu la mare al mento. E mi chiesto vi sa, mi sarà vicino. Leva! Avicim li chiere. Gerestrom!

0: Stray Dreams. Sì, a te cuta di un video di un cranio e mi asceca! Ferenghe, ferenghe! Miau, miau, miau, miau, miau, miau!
1: Are you sure you're ready for this?